listen, Alice. 'Cause Bertha Manzi, il mondo è tesionze, che è stal bacchi tutto qua, perché te corre aspetto,